Da-da-ba-da-ba-da-bum. Mana, mana, mana, mana, ma. Mana, mana, mana, mana, ma.